0: Tantu Lam Genau.
1: Terima kasih YFM di Kuching, dia tu kita mulai kami di Sada Hari Limbang.
2: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: love.
1: Hello? Hello? Hello? Dini Nur? Hello? Huh? Hello? Hello? Huh? Ow, ow, ow. Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?